mangai nei lo ri lo le ngai sam ta ka sex man hian HIV AIDS nat na anu chia don che ri lo le sex awanga imit achin ma hian fia takin mengla lo fi lim la lo dam ringang che ti hi snot social front du sakna che ani.